0: 6266?
1: Yes.
0: Hi, Sanju.
2: Hi, Gita.
0: Sanju, now voting hoogtidini.
2: Congratulations. Yavaga.
0: Nale, bartidani.